0: Kutireka Satani.
1: Tokutika Satani. Uda Satani. Ayo Satani.
0: Kutireka Satani. Tell them.
1: Tokutika Satani. Uda Satani.
0: Katuonekane tichideka.
1: Tinengenda nyi.